0: FM 93.5, FM 93.7, Lakana, Radio ITN.
1: Dekai Vinade Disakai.
2: Vilav Obavita Kinda Abi.
3: Super
4: Dawasa. Anuk Vila. Pahasu Vila. Tegi Vedi Vila.
5: Dawasa Supai Sihina Dinai. Super Dawasa. Chantakalutare Mandale.